0: so fair.
1: Flashback, souvenir, souvenir.
0: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé,